0: SRF 1.
1: Per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.